0: Sapeva, e sigla e l'Avna hai conosciuti altri
1: le hai
0: a ti le darba Shunur lesti lesti gimmenish lest gimmenish lest
1: grazie tal coraggio hai min apprezza hafna
0: il sigla
2: sa wei nande che support am barra eh
0: clana
1: jak tista sej halu forma ta support hai min go for it
0: khantila
1: tiela tiela
0: u lisba khaja li anda nofsia bish tibda
1: le sigla ash counting ta kif

couple of Tower 930897 Lim Siglas Ernaslu l'anti Kaya wahda me train il Jodda and wahda preferita il Jodda kollu na metti. Che conclu bikta.